Oprofobi. Ye be di po ya di mame. Me di ana me want to make na titi. Na so ra di nyakubo shamani mo nyawe. Amana

Arane, Ababa Danzidio. Awachimu, Ababa Danzidio. Ashia Yesu Aba. Aboyase.

o bia la wa pese wo yimbia sia da fu dina wo se wo nyankopo kan fu menia e to be jira wa ya nyankopo kan fu a